detto sì. Io ti ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

isolata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.